0: Hatsi, maku tin tre sui bie.
1: Jijio ra xin ne lo le su. Tanda di chen sui duge.
0: Chen sui go chung. Kese rang tundu me bie mi da, ma ji bie chao che bie na. Tensu sama zui zil zi zi. Zhuang nan de bie sama ski bie na.
1: Xie na ging kwa zi.
0: Nga tanda lo le zang, ra ge tin tre che su su sim tang wa zi. Nye rang chil de che sung gyop che. 수치게 자라 너스탄 주미